0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del sole sulla Campania, salvo per qualche temporale di calore sulle province meridionali della regione. Tra pomeriggio e sera, qualche fenomeno sconfinerà sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte delle coste. Le massime sfioreranno anche i 38-39 gradi, con calde d'afa molto intensi, venti deboli e mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti

0: Palermo.
1: Non ci credo, non ci credo.
0: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Apriamo con la crisi climatica. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la regione. Si prevedono rovesci e temporali puntualmente di moderata intensità. Passiamo adesso alla cronaca. Non si è fermato all'alt dei carabinieri dirigendosi verso la circonvallazione esterna di Napoli, ma dopo qualche manciata di chilometri ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. Alla guida della macchina un ragazzo di 17 anni senza patente, con lui un 21enne e un altro 17enne. Tutto ha avuto inizio la scorsa notte quando i carabinieri in piazza Dante a Casoria hanno intimato l'alta all'auto in questione, ma il veicolo non si è fermato, per arrestare poi la sua corsa poco più avanti. Nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito e i tre ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa. Ancora la cronaca. I carabinieri di Napoli, verso la mezza della notte scorsa, hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue dalla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente è ricoverata per un trauma cranico. E la chiusura con lo sport. Il calcio si chiude con una larga vittoria per 6-2 sui greci dell'Aris Salonicco. Il ritiro estivo 2026 del Napoli, targato Massimiliano Allegri. In uno stadio Patini di Castel di Sangro gremito per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Luca e De Bruyne, questi ultimi autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe. La squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno cari amici ascoltatori, torna l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, nuova puntata vincente di Radio Gol anche quest'oggi fino alle ore 16 a farvi compagnia. Il day after, l'amichevole vinta tennisticamente dal Napoli per 6-2 contro l'Aris Salonicco, ma noi continuiamo a dirlo, i risultati nelle amichevoli contano, il giusto che si vinca, che si perda o che si pareggia in generale. Poi andremo ad analizzare quella che invece è stata, devo dire, una prestazione corale da parte degli azzurri, molti aspetti, molti spunti davvero degni di nota e per le individualità e per il collettivo della squadra di Massimiliano Allegri a 9 giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa a Marassi alle 20:45. Ripercorreremo ovviamente, anche tracciando un bilancio di questi primi due ritiri del Napoli e a Di Maro e ovviamente a Castel di Sangro, e poi focus anche sul calcio mercato, perché come ci ricordava il nostro Marcello Calvano, che avete sentito poco fa al giornale radio e che troverete più tardi nel corso di Radio Gol, ieri è arrivata anche l'ufficialità dell'addio al Napoli da parte di Romelu Lukaku, che è un nuovo giocatore del Fenerbahce. È ovvio che il Napoli continua in quella che la propria campagna, in questo caso di cessioni, con tanti altri calciatori che sono in lista di sbarco, per poi andare a puntellare una rosa di Massimiliano Allegri che ad oggi, ricordiamolo, per quanto riguarda le liste è full, quindi per questo servono le cessioni. Di certo è una rosa al momento, per quello che si è visto insomma anche in questo ritiro di Castel di Sangro, altamente competitiva, che va certamente puntellata. Vedremo quelle che saranno le scelte del club partenopeo. Ieri quindi l'ultima delle tre amichevoli internazionali in quella di Castel di Sangro, è arrivato il rompete dei righe, è un po' di riposo per gli azzurri che poi si ritroveranno lunedì a Castel Volturno per preparare appunto quello che poi sarà l'esordio in campionato contro il Genoa a Marassi tra 3 giorni, e si inizierà lì a fare sul serio, perché ci saranno i 3 punti in palio. Chi ha seguito da vicino ovviamente il ritiro del Napoli in quel di Maro e di Castel di Sangro, e lo andiamo a salutare, quest'oggi non lo vediamo ma lo rivedremo presto, il nostro Carlo Albino. Ciao Carlo, come stai?
1: Tutto bene carissimo Riccardo, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici in ascolto. Per oggi solo in voce e poi in voce e in video, a partire da Diretta Azzurra da sabato 22 di agosto.
0: Manca 9 giorni ormai Carlo, e ci siamo, i 2 ritiri sono terminati, ieri è arrivata, devo dire, noi lo ripetiamo sempre, i risultati lasciano il tempo che trovano nelle amichevoli. Certo, vincersi a 2 fa sempre certamente piacere. In generale io mi soffermo su quella che secondo me è stata una prestazione davvero corale degli azzurri, una prestazione con spirito e di sacrificio, ma anche tante iniziative personali. Insomma, io ho visto davvero una buona qualità in quella che è soprattutto la trama dalla cintola in su del Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Io partirei dalla tua considerazione: un gran bel allenamento, un proficuo allenamento, un test che va nella linea di quello che diciamo. Il calcio di luglio, il calcio di agosto non è vero calcio, e serviva al Napoli questo test, l'ultimo prima del campionato, per capire un po' lo stato di condizione dei singoli e l'apprendimento della rosa rispetto alle idee di calcio di Massimiliano Allegri, e anche testare, visto che l'Aris di Salonicco in quanto formazione greca è proprio un modo di fare di queste squadre, prendono le amichevoli molto sul serio, quindi anche un clima agonisticamente valido. Il Napoli l'ha vinta in scioltezza, il Napoli l'ha vinta con una rosa straordinariamente forte e che naturalmente ha fatto la differenza. I segnali positivi per quanto mi riguarda sono quelli riguardanti il miglioramento della condizione di tanti singoli calciatori. Mi è piaciuta molto la coppia centrale Rafa Marin e Rachmani, che sarà la coppia gioco forza che inizierà la stagione. Mi è piaciuto lo stato di forma di Matteo Politano, mi è piaciuto il Kevin De Bruyne del secondo tempo, un giocatore non dico rinato perché il termine sarebbe inappropriato, ma un giocatore che vedo pienamente dentro, corre, sbraccia, finalizza. Sono segnali importanti perché il calcio di Massimiliano Allegri è questo, a dispetto di un racconto

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e

0: a Salerno.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.